0: RCB 93.6 et 103.5 FM.
1: Quando ho sceso milioni di scale, perché sapevo che di noi due il sole vere pupille, sebbene tanto offuscato, erano le tue.